0: This way.
1: Succa chini, chini chena.
0: Succa chini, chini chena. Lua.